0: tout va bien.
1: Scomp e svirgoli, tutto gioia, tutto bellezza, sa va bien, buona vibra.